l'amore siede e l'amore s'assunto, che l'amore è vacillante, che l'amore è loco, che l'amore è ambiguo, l'amore è desafiante.